0: troppe cravatte sbagliate. Ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata.
1: Tisky the Tasky, a brown and yellow.
2: Jazz FM,
3: Jazz FM,
2: 慵懒时光，尽情摇摆。
3: 慵懒时光，尽情摇摆。
2: 爵士的律动，陪你度过慵懒的时光。
4: 宝贝想听的故事，快乐卷卷猫上全都有，马上搜索微信小程序快乐卷卷猫听故事吧。